0: questo. Tuoi radio. Tutti radio.
1: Hit the beat and take it to the first level.